fece caro, sento che ti dire. Per essere ciò che è minutaro, nemles opus, senti nel cercare.